0: I agreed, especially some musical bands from
1: Alla
0: Germany.
1: Confraternita Sant'Antonio di Umonti di Agghiaccio.
0: A confraternity from Agghiaccio.
1: Al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America.
0: And a group of students from Montana in the United States.
1: Saluto I giovani di Oppido Mamertina.
0: And a group of young people.
1: Gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone.
0: E and other faithful from della a diocese in Italy, in different areas of Italy, and those who
1: a
0: had
1: done the confirmation
0: in Genoa. I wish all of you a happy Sunday.